0: 94.3.
1: Wow, wow. Ho pisente no stasua, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido.